Duchamp, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di

acqua che scende dai vestiti incollati, da un gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso riavanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e bello.